0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:59, scalpitiamo quest'oggi insieme a Gianluigi Riccardo per raccontarvi tutte le notizie che potete trovare sul nostro sito radiofreccia.it.
2: Allora, come sempre c'è una notizia, ci sono degli artisti che ricorrono e anche oggi ci sono, ovvero uno è Ozzy, perché è stato annunciato che nel 2027 ufficialmente tornerà Ozzfest, che è lo storico festival itinerante organizzato da Ozzy un po' di anni fa e che per l'occasione si terrà al Villa Park di Birmingham, quindi dove era stato fatto il Back to the Beginning. Non si sanno i dettagli, non si sanno gli artisti, però insomma è una cosa importante perché Ozzy in vita ha sempre detto chissà se si potrà rifare anche senza di me, e bisogna ricordare che insomma è un evento che ha messo sotto i riflettori moltissime band giovani che poi sono diventate gigantesche, tipo che ne so, gli Slipknot, certo, ad esempio, per dirne una. Quindi è una notizia molto bella per tutti i fan del metal. Aspettiamo insomma che arrivino dei dettagli per questo appuntamento nel 2027.

0: La mia sigla per intero, ci siamo ascoltati. Bene, stavo parlando di Ozzy Osbourne e
1: dell'Ozfest che appunto torna nel 2027. Aspettiamo, era da un po' che se ne parlava. Sharon aveva detto che insomma era intenzione dello stesso Ozzy, quando era in vita, riportare questo festival, che poi per tutta una serie di motivazioni, un po' di salute di Ozzy, un po' anche economiche, si era interrotto un po' di anni fa. Anche Zach Wilde ce l'aveva detto quando l'abbiamo intervistato, che insomma l'idea era cercare di organizzare una sorta di back to the beginning annuale, e di fatto poi ce l'hai già pronto appunto l'Ozfest. Ma abbiamo,
0: e quindi aspetteremo un po' i nomi.
1: Aspetteremo diciamo la data esatta, però insomma abbiamo altre cose di cui parlare, perché poi oggi è stato annunciato anche un disco che a te interessa.
0: Leggermente.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:13, Gianluigi Riccardo e Ambra Marie con voi.
2: Allora, stavamo accennando a un disco.
1: Che cosa
2: annunciato.
1: Stai balbettando?
2: Stavamo parlando.
1: Che cosa balbetti?
2: Prima, fammi parlare. Stavamo parlando prima di una band che oggi ha annunciato un album che ti piace, ti interessa,
1: sì.
2: Vero? I Fontaines D.C. che hanno annunciato dopo Minchamber in uscita il 16 di ottobre, ma la realtà è che avendoli appena ascoltati, diciamo anche che in questi giorni Queens of the Stone Age hanno fatto capire che prossimamente, pare il 30 settembre, esca il nuovo album che si chiama Perfect, però con la H finale, che credo che sia un gioco dovuto al fatto che è un disco sulla bellezza delle imperfezioni e quindi immagino che a dispetto e concettualmente abbiano scritto Perfect in maniera sbagliata, non lo so, ipotizzo io.
1: Ah, te la stai inventando tu sta roba?
2: Certo.

0: Sì?
1: Eccomi qua. Ogni tanto anch'io
0: questa volta t'ho beccato.
1: Stavo lavorando fuori onda.
0: Se vabbè. Certo. Se credi una scusa tua, scusami, cioè voglio dire, ora copiarmi anche la scusa.
1: Stavo facendo... Dice,
0: ma che cosa stavi facendo? Secondo me stavi bevendo lo spritz.
1: Ho deciso di affrontare questa trasferta a Lipari con una sorta di alcol free.
0: Sì, vabbè.
1: Te lo giuro, a parte la sera di Ferragosto.
0: Che hai recuperato tutte e due le settimane.
1: Sì, esatto.
0: Perché tra l'altro infatti ho un messaggio di Ambra Maridi qualche giorno fa che appunto mi dice poi ti devo raccontare, ma meglio che ti racconto a voce quando ci vediamo. Quindi ora non voglio sapere cosa è successo. Cioè voglio saperlo, ma sono un po' preoccupato.
1: È vero, di persona che te la racconto meglio.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Radio Freccia.
5: Le 16:28, prontissima, attentissima in onda con voi fino alle 17.
6: Senti, che stai facendo? Perché tu sei schermata dietro questa roba. Ma stai proprio
5: producendo.
6: Ma cosa produci?
5: La mia arte. Cosa vuoi sapere tu?
6: No, per carità.
5: La mia arte.
6: Come minimo sei lì che tipo fai gli addominali, non lo so.
5: Sì. Dopo, finita la diretta, sì.
6: La principessa del Muay Thai.
5: Sì, esatto, finita la diretta sono proprio già in tuta e andrò ad allenarmi.
6: Visto?
5: E stasera invece andrò alla cena sociale.
6: Ah.
5: Ovvero questa tavolata dove ti inserisci con altri sconosciuti
6: in riva
5: al mare. Invece io e Nobody abbiamo deciso di partecipare insieme a delle grandi bottiglie di vino, quindi insomma già finita la storia che ti dicevo prima del non bere,
6: però vedi.
5: A questa cena sociale.
6: Magari c'è anche Chris Isaac che corre lì.
5: Ma spero di no.

0: Chris Isaak, insomma, risaputo che si allarghi un po' troppo, quindi la cena sociale ce la facciamo io e Matte in tranquillità. Ma non stavamo mica parlando di notizie? Gigi, dove sei? Gigi è sparito, ma io veramente. Ma secondo voi si può fare la radio in questa maniera? Ma che cosa stai facendo? Dopo ti lamenti di me.
1: Stavo scrivendo una notizia perché è uscito il primo trailer ufficiale del documentario di Oasis. Due minuti di trailer, stavo scrivendo una notizia. Appena la completo, la butto fuori.
0: Okay, ce la racconti magari tra poco, giusto per giustificarti di questa assenza.
1: Grazie.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:40, vediamo se non è svenuto quest'ora. Ci sono, perfetto. Quindi che cosa, in che cosa ti eri perso? In una notizia degli Oasis?
2: No, non è una questione di fanatismo, però obiettivamente il primo trailer ufficiale del documentario che sarà presentato il 5 di settembre a Venezia, il primo trailer è quello lungo da 2 minuti, molto emotion, insomma, comunque i due fratelli che in qualche modo accettano il fatto di essersi dette cose, di aver detto cose che magari non si pensavano davvero. Ad esempio poi Noel dice: non mi immaginavo, non mi ricordavo più, al di là poi dei rapporti tra noi due, quanto Liam fosse importante per il pubblico. Insomma, l'impatto del tour della reunion è stato pesante, è stato importante, quindi secondo me per i fan, ma non solo, sarà una pellicola molto emotional.
1: Ma infatti io sono molto curiosa di vederla.

0: Relax, relax, che come ce la prendiamo sempre io e Gigi in questo
1: molto rilassati.
0: Insieme,
1: diciamo che relax,
0: è l'ultima ora di scuola praticamente.
1: Se ci
0: questa.
1: Fosse una parola che accomuna tutti e due, relax.
0: Ma io negli ultimi anni devo dire che sono migliorate. Sicuramente confronto te, guarda, sono
1: io avrei detto Xanax,
0: della...
1: però...
0: infatti, ma ne sa qualcosa Grian Chatten?
1: Sì.
0: Anche perché sì, in qualche modo ha sempre anche il titolo Dopamine Chamber.
1: Dopamine Chamber. Ma allora, in realtà, tra l'altro, la spiegazione del titolo è perché praticamente, a quanto pare, insomma, il discorso è il fatto che sui social, in generale, nella società, convivono due opposti, quindi le notizie più brutte e i meme nello stesso posto. E quindi in qualche modo bisogna trovare dove andare, dove fuggire, quindi si immaginano proprio una stanza dove ricaricarsi di dopamina attraverso la musica.
0: Vedi che ci capiamo sempre da questo punto di vista, io e il buon Grian.
1: C'è chimica proprio.
0: Sì, c'è decisamente chimica.

0: Radio Freccia.
1: Le 16:51, professionali come sempre, Ambra Marie e Gianluigi Riccardo per voi. Abbiamo un'ultima notizia da darvi, ed è quella che siamo stati licenziati. No, Gigi, non è questa. Gigi non c'è. Ma dov'è finito? Ma si può lavorare in questo modo? Gigi, niente, vabbè, Gigi mi abbandona così negli ultimi due minuti finali. È un po' come quando sei sul palco e il tuo batterista o il tuo chitarrista, di solito è il chitarrista, ti dice: senti, niente, devo accordare la chitarra, oppure magari si rompe una corda, e allora tu sei lì, io appunto faccio la cantante, quindi devi intrattenere il tuo pubblico nonostante magari tu non abbia niente da dire in quel momento, perché può capitare, no, nella vita, che tu non hai nulla da dire, ma allo stesso tempo il tuo chitarrista ti dice: guarda che mi si è rotta la chitarra, e quindi prenditi questi 18 minuti con il pubblico e intrattienili come meglio riesci.
2: Ma ecco, ci sono comunque, ora non è che dobbiamo stare qui a...
1: Ma a te sembra una cosa normale. Tra l'altro ho introdotto il tutto dicendo: siamo qui con la nostra solita professionalità.
2: Esatto, ma lo sapevo. Cioè, per quello, capito?
1: Quindi tu sei stato quel chitarrista, ti stavo paragonando al chitarrista che a un certo punto, quando tutto sta andando benissimo, gli si rompe la chitarra e ti dice: no, ma parla 18 minuti da solo col pubblico, intanto che io cambio le corde alla chitarra. Tu hai fatto così.
2: Esatto, pensa che ci sono quei chitarristi che invece ti fanno 18 minuti da solo, quelli che piacciono a Gianni Royatti. E quindi esatto, è meglio sentire uno che parla per 18 minuti, forse. Ma cioè, tipo, per esempio, uno di questi sta arrivando a breve. Quelli che mi dicono.
1: Non ho capito.
2: Uno di questi chitarristi sta arrivando a breve, quello della band che sta per arrivare, per esempio.
1: I Guns N' Roses, sta parlando di Slash. Sì.
2: Quelli che mi dicono: oh,
1: Axel,
2: bello,
1: che parla.
2: No, preferirei Duff. Cioè, che comunque, okay, è quello punk della cumpa.
1: Più punk, sei il punk della cumpa, sì, bravo, sì. Sei molto bravo. Invece io sinceramente Slash, che riemerge dalle acque, lo apprezzo molto. Quindi che ti devo dire?
2: Slash che fa 30 minuti da solo.
1: Sì, sì, forse è l'unico chitarrista al quale lo concedo.
2: Ma perché è un po' blues lui, capito? Quindi ha quella matrice.
1: Perché ha fatto degli assoli della Madonna. Ecco perché. Perché se hai qualcosa da dire, va bene,
2: Royatti,
1: occupare di ciò. E anche, vabbè, ma Gianni non l'ho nominato perché sennò dopo sembra di parte. No, però dico che se hai 18 minuti da solo e hai qualcosa da dire, ha senso. Così come se hai 18 minuti per parlare, hai qualcosa da dire, ha senso. Se invece non ce l'hai, forse è meglio fischiare.
2: Ah, va, tutto sto casino.
1: Io
2: qua, cioè, capito, non devo esserci perché non c'è spazio, cioè c'è troppa professionalità dall'altra parte.
1: Lo so. Non so cosa vuoi fare. Io infatti ogni tanto cerco di essere scarsa solo perché almeno così non ti faccio fare brutta figura.
2: Sei un'amica.
1: Ci sentiamo. Lo so. Eccomi qua. Oui, c'est moi. Ci sentiamo domani, sfrecciati. Gigi, nel frattempo,
2: ciao.
1: Vai pure a svenire in ufficio, lì lo puoi fare.
2: Ciao. Sarà fatto. Ciao.